Andiamo avanti con la processione, torniamo in giro qua col programma Gringola Domenica, portando avanti le radici dei nostri antenati. Un strucconasso a tutti quanti, chi è casa, quel che Dio mangiar, quel che cabello che mangia, un strucone di questo pallador, Gringola Domenica, pin pian con la cacciassa e i sigri. Ho fatto la via sacca, buon'ora, beh, che stamattina 400 bodeghe su bando San Cristobal alla vista. L'arte 51, l'arte remix là del bar della Ria e tutti quanti, e là c'è la festa del Bairro Bella Vista, festa della padroiera Nossa Signora Aparecida, che è in cui là c'è il Bella Vista, qua c'è il Bairro Santa Maria, e qua una stianta passiamo là dopo del programma Gringola Domenica, la potremo do a Baronessa Limera, e di man è una grande un'altra festa là do del Bairro Colato, del Giardino del Lago, che è la festa Colato, che è la Nossa Signora Aparecida, che fa il dì della festa, e anche la Campina do Gregorio, là se catemo tutti quanti domani, anche del feriato, allora te la mandano. Strucon a tutti quanti là, ligate la Conda FM, il programma Gringola Domenica, portando avanti le radici dei nostri antenati. Tornai in Drio, acho che è un 100 giorni, Nicola. Ma praticamente un 100 giornali, cioè, senza fare il programma, delle volte fino a... Fasia falta già, fia falta, beh, che programma la carne di Dio. Stroconasso a tutti quanti, che è casa, vai, andiamo avanti. Siamo qua che abbiamo trasformato materiale elettrico, tutto il tuo corpo per la tua costruzione, trasforma in massa cal, due logi per me, tendere su freghese, 33, 22, 57, patrimoniale, sicurezza elettronica privata, miglior... 33 21 22 22, gringo firmare automobili, compra vende finanzia, 33 23 4 8 8 4, la Porto Alegre, centro di Chapecó. Visual cinta per pintare la tua casa, tu prendi tutto che tu cuore, 33 23 00 44. Lucisa alimenti e assoggi frigorifico per la tua festa, per il tuo casamento, fer carne di prima qualità per il tuo supermercato, 33 29 21 50. Staff cortore sicuro, fa sul sicuro tu auto, tu che mi manda fare qualche negozio, staff cortore sicuro, 33 23 0800. Gravarte, gravação, fundação, presente, 33 24 62 14. Cabão imóvel, vai comprar terreno, casa, apartamento, vai te falar qualquer negócio da rua Minas Gerais com a Benjamin Constante, centro de Chapecó. Cabão imóveis, 33 40 10 10. Cetric, sempre cuidando do meio ambiente. Panificadora Vigipão, meio cuca, meio pan, bairro, bairro Chapecó e outro bairro São Cristóvão, 33 22 27 46, para reservar para tua festa, para casamento. Lá até a panificadora. O CEF Faculdade, nosso amigo Leandro Sorgato, parabenizado, que é eleito deputado estadual, nosso amigo. Vamos lá, Leandro, um abraço. Salute. Acesso ao retífico de terra da BR282, retífico para caminhão, automóvel, máquina pesada, 33 31 50 04, Coelho e a sua equipe. Enterprise, segurança eletrônica e monitoramento, tudo em cor de monitoramento para tua casa, para tu prédio, 33 28 57 69. Mecânica e eletrônica, mecânica para caminhão, automóvel, a hora de prima qualidade para tu caminhão, para tua frota, 33 28 57 69. Mecânica e eletrônica, 33 23 94 37 33, da BR282. Catarinense Limpa Fossa, tem problema de fossa, precisa resolver, precisa limpar, Catarinense Limpa Fossa, 999-97-4230. Mecânica do Beto, alongamento de chassi, jateamento, tudo que decorre mecânica em geral, fábrica de caçamba e reforma de caçambas de caminhão, 33, lá com a fábrica do Beto, com a sua equipe, 33-24-15-03. Carrocerias Montovani, carroceria, reforma, nova, até trevo da BR282, lá com a carrocerias Montovani, 9-8863-CDZ89. Demo avanti com a processão lá, molemo fora lá 1:16. Nantre due marchete lá, demo ver aquele qua que na Toledo, na lá de Escoltam, Ivânia, Ulides. Orides Martins, ô, oh, seu Orides Martins, nosso zebra lá do bairro São Cristóvão, estruconasso lá de Vardama, com os dois ótimos, e de escutarmos com os dois reis. Demo avanti, uma italiana e uma polonesa. Dzień dobry, dobre vecchi polonesi.